0: Sacro Deus, per mare deduxisti populum tuum. Alleluia.
1: Dominus mortificat et vivificat. Alleluia. Exult.

0: purifica e vivifica. Alleluia.
1: Lux orta est justo et rectis corde letizia. Alleluia.
2: Dominus regnavit exultet.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completori celebrationem.